0: Radio 7 budzi ludzi.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
2: Sì, sì!
1: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Ballafesta.